il lumi s'entrar il mare, il india o il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.